0: ma di carità si barra la mano.
1: Paolo Cusè, lì ti piace un bimbatalla che c'è nella onda o cinghiso. Mi ti vede che mi piace piazza Picasso a tavi pisi. Vuoi sapere che ti devi sentire che a me fuori che fa che ci la esa mi muove a plasmi. Ma che ti muove i canti che i gocco so che a me mi muove a me già già sai pisi.
0: Alla gocco è?
1: E gocco è papà?
0: Aschi ma gocco è la gba è?
1: Ah, e mani?
0: Johnny Mao. Singula. Quand même, goûte à mes lacs, voilà, tout ça, ma sika aussi. Les magonistes, bah, attention, la bonga, vous sautez, prébère, comme il a pété, pas le chant de l'encore. Léa Lenzi avec le groupe Makembe. Kondo. Mais maman, mais dans quoi, Gucci Kangba, voilà, tout ce bon, y a pour tout ça, quoi, ma sécurité, voilà, 20 ans, à 22 ans. Alors, maman, Gucci Kangba, aussi, tout ça, y a pour tout ça, ma sécurité, bon, 20 ans, 22 ans, aussi, 23 ans même.